0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expresso.
2: L'expression, non, l'Expresso, l'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expresso.
2: L'Expresso.
1: L'Expra quoi?
2: L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.